0: mezza settimana con Maria.
1: More hits.
2: Sono De Cosa.
0: Bahía 103.1. Aquí la música.